Com'è sta funebre? Com'è loro sucio che è tu tentazione? E loro ti agita la sangre in tu vena e pure il latino de tu corazon. Toma esta moneda. Poco dinero si te de tasar, mas yo solo quiero compararle con ella el gusto tremendo.